Adele Paese, Adele Bizio Bigina e Gursi, Dia Gursi Gazana. Emission in diretto, informazioni locali e regionali in continuo, sport, riviste meteorologia rinnovate, storie umane, edizione speciale. Telebaese, viva Gigampa a Gursiga, di Rigal un'onta attente, canale 30, 24 ore in onta 24, in logo in Corsiga, nonta tutte le box internet, madinu in streaming e nonta Molotov TV. Telepaese, a Gursiga, pe boi duti.